0: La maggior ricchezza di alghi.
1: La maggior ricchezza di alghi.
0: Il pan nostro di cada dia.
1: Il pan nostro di cada dia.
0: Chi traduce questa melodia?